Alberto Machovel, Cassina Tacuia, Rungula, Machaca Mangacoli. E catwingi si, una nizzi, 14:25 minutos. E manica caratscamme, running a mambansuunia, zinzimu. Quando ya cuina cupide, oye, muimpio, you, in organia qua Alberto Machovel. Inaweta kahikati yeki ndaranya kusibami kuhinga simame na tzega mumbe Alberto. Aula Alberto na mtzega kukani mashawele. Nad Alberto Mucheka.

Lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega

0: Ale, lugamu ukufirmara.
1: Logo pasamili deketa la ya vangete ota delegasao. Se ulanga delegasao lintra, lana lisimula wena lilumbaka kona.
0: Ingi salami hanzo, emigvela inkwayo, hitirimi inkwato.